0: Valentina, porta l'ukelele.
1: La teva crema solar, factor 50.
2: La teva ràdio, REC 105.

la flower, tu sei lo cartiti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.